i residence della penisola. Più o meno sono sempre gli stessi, io sorvolo sulle colazioni, a patto che siano dignitosi i cessi. La pioggia stende una pellicola sui fissi malmessi.

cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.